0: ti amo, uvidzete, ciao. Buonanotte. 103.4.
1: Refrescate con tu radio. La voz del